0: Balu Megahertz.
1: Ok, Danemarca, musica con il titolo Traidor, ne bello rio si banda Cleopatra. Musica na malo che tapo molto chiato così al minuto tolu, non ho fatto in attore del dia con malo, crona na insira hotu, vai tapo se ne bene fatto in stay, e la loro anziano lo resi in lima punto alo megahertz. Trimette per informazione sui giornali Timor Pose, pagina primero. Katak sanana siniku ho relatorio Banco Mondiale. Tui relatori Banco Mondiale tinari ruano lo resi in katak, tasha pobreza, paki aki ha Timor Leste, protesi progetta 15% hitun resi in ida, ponto hitu, ka hitun lo resi in ida, ponto hitu por cento, base balinya pobreza internasional Banco Mondiale nien, ho walu ponto tolu nulu, dollar americano, kada kapital, kada lorong base ba Purchasing Power Rate tina rin huruwa rune singida niyan. Dine maki informasyon sa jurnal Timor Post ya pazina primero. Aki atirmita baruna ta musika teton selo kone titlo na imaromak ni belori su diwa taide ho musika selo.

Dietro la macchina musica, se lo tengo in chitarra, non ho conosciuto Alcatraz, ho detto l'aeroporto Comoro. Loro hanno detto che sono un minuto lima, nulla racing hito. Domani non ho fatto niente da dire, da domani che ho detto che non ho fatto sintonizzare. E la loro hanno detto che non ho fatto nulla mega genia, sintonizza dietro. I love you, da dia. E da bing canta musica, da lei, bing ma artisti, da carico bing canta, da ne bing la tocca musica, da bing canta det. Ok, ne va lima da tema. Ne vom sintonize det no 16 official yang tinya dari dia dari mana kiri da sinta lu vom sintonize det no iha ne ben yang agora o inselu mosnya o inselu kalau saya yang tinya sena fighting hela la beruba saya Ultraman la beruba saya Spiderman okay. Okay, Mateo da der dia det mangores ni dem bon dia, okay bon dia. Dice se sto che sia per private pagora, okay. No, mo vere sta si ben den ina ina nia sentiment, maxi ina nia sentiment alusane. Edgartiano ya deha bon dia haunya bin mista, bon dia mos mau mistu, dia kalai. Nebe antes per dia, estimado ni ha ha, ibun kois de mais ter lalu. Silver ni dehan ya Rita Bou Maliana, okay. Tema, hello.

Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li lucygames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selukan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.